wetumazi le sakuthanda kakhulu wetumazi le sakukhumbula sasekhaya.